In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter?
1: Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
0: Prima, capito?

0: sei ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sentite

0: 56 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: e 59 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: dialetto milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
3: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
2: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
3: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
2: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
3: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
2: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
3: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei ai Caraibi, la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'ILVA. Si infiamma intanto la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio. Frase shock della consigliera comunale della Lega Bazzano. Schlein a Lecco, c'è un depresso che ci fa un favore, ha detto evocando i fatti di Modena. Pieno successo per il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, composto dal razzo Super Heavy alto 124 metri e dalla navetta Ship. Il veicolo è una versione aggiornata più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. Sono infatti stati modificati sia il razzo Super Heavy sia la capsula Ship, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e a un accordo definitivo. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche la Repubblica Islamica frena. Non possiamo necessariamente dire che un accordo sia imminente. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore ed entrare in vigore subito. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, che dovranno essere affrontati in un secondo momento. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni a Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del 15 giugno. Tornano in Italia quattro salme dei 5 sub morti nelle Maldive. Sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente dall'Ateneo Genovese. Il corpo di Benedetti, la guida, è già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Erano tutti in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando abbiamo trovato i corpi, siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli, stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì, racconta l'ANSA Sami Pakarinen, il sub finlandese che insieme ai colleghi ha recuperato i corpi di quattro italiani morti nella grotta. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire sintetizzando la sua vita Carlo Petrini, morto due giorni fa, di sogni ne ha realizzati parecchi. E ieri sono stati molti a ricordare il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, della salute e dell'ambiente. Centinaia di messaggi di cordoglio, dall'agricoltura alla politica in modo trasversale. Mattarella lascia un grande vuoto nella società, ha detto le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Per Meloni un visionario, tra i primi a promuovere la sovranità alimentare. Per Schlein addolorati lascia un segno profondo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni, l'analisi del voto sulle urne, nessun effetto referendum. Seul denuncia, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile verso il Mar Giallo. Torino malore mentre brucia le sterpaglie, pensionato trovato carbonizzato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
2: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, la vittoria schiacciante dei no alla riforma della giustizia che era suonata con un campanello d'allarme per la maggioranza di governo, al momento non si sostanzia come il centrodestra temeva, in risultati tangibili e netti a favore del centrosinistra. Gli analisti su questo sono concordi. L'effetto della consultazione popolare sulle ultime amministrative, che hanno coinvolto circa 750 comuni e quasi 6,3 milioni di elettori, è un non pervenuto. Così, in attesa dei ballottaggi che daranno il segno della tornata, a spiccare il verdetto di Venezia, e non perché la Serenissima abbia cambiato colore, bensì per le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla. Riflettori puntati anche sull'affluenza definitiva che si attesta nello stivale al 60%, quasi 5 punti percentuali in meno rispetto alla tornata precedente, ma nel confrontare i numeri puri c'è un dato di cui tener conto. Gran parte delle città considerate andò al voto l'ultima volta nel 2020, in concomitanza con diverse elezioni regionali e con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, circostanza che potrebbe aver fatto lievitare la partecipazione. Dunque, al netto del calo, i sondaggisti parlano di un flusso di votanti che tiene. Ci spostiamo agli esteri. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un episodio che segue quanto già accaduto lo scorso 19 aprile, quando la Corea del Nord sparò diversi missili a corto raggio in quella che i media statali hanno descritto come una dimostrazione di testate a grappolo. Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concentrato sull'espansione dei suoi arsenali nucleari e missilistici da quando la diplomazia nucleare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fallita nel 2019. La cronaca: il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano del Torinese è stato trovato carbonizzato nel pomeriggio di lunedì a Druento, nella zona di strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. Economia: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di lunedì 25 maggio, che verrà riconvocato per il 15 giugno alle ore 15. L'azienda torna a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. E chiudiamo con lo sport. Terza giornata di match a Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi contro Clément Tapur. Il day 3 dello slam parigino vedrà in campo anche la numero 1 del ranking femminile, Arina Sabalenka, contro Jessica Buzas Maneiro e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Dardi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 26 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Filippo Neri, il santo della gioia e degli oratori. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1805. Nel Duomo di Milano Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia. In questa occasione che pronuncia la famosissima frase diventata storica: Dio me l'ha data, guai a chi la tocca, riferendosi alla corona ferrea dei re longobardi utilizzata per la cerimonia. Nel 1969 per la prima volta il leggendario aereo di linea supersonico Concorde supera la velocità del suono durante un volo di prova, un gioiello di ingegneria franco-britannica che avrebbe rivoluzionato i viaggi transatlantici collegando Parigi e Londra a New York in poco più di 3 ore. I nati di oggi avrebbe compiuto gli anni John Wayne, il duca di Hollywood, l'icona intramontabile del cinema western, attore simbolo di un'era con il suo sguardo d'acciaio e la sua camminata inconfondibile. Ha girato capolavori assoluti come Ombre rosse e Sentieri selvaggi, vincendo l'Oscar nel 1970 per il Grinta. Auguri anche a Lenny Kravitz, una delle rockstar più eclettiche e amate dal pianeta. Polistrumentista, cantautore, icona di stile, Kravitz ha saputo fondere rock, funk, soul e psichedelia in successi planetari come Ain't Over, It's Over, Are You Gonna Go My Way e Fly Away. E noi ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra il bivio per la Pedemontana e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, al traffico intenso la causa delle code tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione Varese e tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Incolonnamenti sulla 4 Milano-Venezia da Dalmine e Treccia a causa del traffico intenso in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di 1 chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Noi che la mamma ci dava le 200 lire da dare in offerta alla messa della domenica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonne nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR risultati delle elezioni amministrative e poi nello scenario internazionale dove resta alta la situazione in Medio Oriente, la presentazione dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e poi sanità, paura ma nessun contagio per due cooperanti italiani, un uomo e donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura i risultati delle elezioni amministrative. A scrutinio ormai inoltrato si delinea la mappa del voto di primavera con un'affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto a 5 anni fa. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e riesce a tenere Venezia. Sarebbe mondiale il commento della Premier Meloni affidata al senatore di Fratelli d'Italia Speranzon sulla vittoria nella città di San Marco. Sul fronte opposto Vincenzo De Luca torna a essere sindaco di Salerno mentre il campo largo si impone a Prato con la conferma di Biffoni e Acchieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini. A Messina netta affermazione per il centrista Basile, esponente di Sud Chiama Nord. Molte le sfide destinate al ballottaggio, metà scrutinio il centrodestra in vantaggio ad Arezzo, Lecco, Macerata e Crotone, mentre il centrosinistra guida la corsa a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Ci spostiamo sullo scenario internazionale dove resta tesa la situazione in Medio Oriente. Teheran parla di progressi ma avverte che l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti non non è imminente. Sulla stessa linea Donald Trump, che fissa le sue condizioni, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Nel frattempo la tensione sfocia in un'azione militare nel sud dell'Iran, dove gli Stati Uniti hanno colpito in autodifesa un sito di lancio missilistico e alcune navi iraniane che tentavano di posizionare delle mine. Sullo sfondo continuano i negoziati a Doha, i mercati scommettono comunque sulla diplomazia, vola la borsa di Milano che chiude a nuovi massicci storici, mentre scendono le quotazioni di gas e petrolio. Sempre sul fronte internazionale si registrano nuovi raid israeliani contro Hezbollah e si segnalano violenze in Libia contro la flottiglia, con alcuni attivisti rimasti feriti. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, il cuore di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV pubblicata ieri, presentata nella giornata di ieri nell'aula del Sinodo. Il pontefice lancia un monito durissimo contro lo strapotere dei monopoli della Silicon Valley e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche. Papa Leone denuncia anche il rischio di nuove forme di schiavitù tecnologica, dai lavoratori nei database a chi estrae materie prime nelle miniere, una sfida morale accettata da Christopher Ola, cofondatore del colosso Anthropic, che ha commentato: abbiamo bisogno di critiche che ci segnalino quando stiamo fallendo. Paura, ma nessun contagio per due cooperanti italiani, un uomo e una donna rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente il protocollo anti-ebola, ma i test hanno dato esito negativo. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un'infezione batterica e il livello di rischio in Italia resta molto basso. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto interventi urgenti nei paesi confinanti con il Congo, focolaio originario del contagio, mentre gli Stati Uniti hanno già rafforzato i controlli all'aeroporto di Atlanta. Sempre in cronaca, sono iniziate all'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub-italiani morti alle Maldive. Intanto è scontro aperto tra l'Università di Genova e i legali delle famiglie delle vittime. L'Ateneo ha infatti rimosso dal sito internet i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, due delle vittime del tragico incidente. I legali accusano l'Università di chiamarsi fuori, mentre l'Istituto si difende parlando di una semplice procedura informatica automatica. Gli studenti chiedono una pagina web per ricordare la docente. In chiusura, il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo il deludente finale di stagione e la mancata qualificazione in Champions League. Il patron di Redbird, Jerry Cardinale, ha azzerato l'intera gestione del club. Licenziati in tronco l'allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. La società ha diffuso una nota durissima in cui definisce la stagione un fallimento inequivocabile. L'esonero di Allegri accende immediatamente il valzer delle panchine. Il tecnico livornese è ora nel mirino del Napoli di De Laurentiis. Movimenti importanti anche in casa Lazio, con Maurizio Sarri pronto a trasferirsi all'Atalanta e Gennaro Gattuso in arrivo a Formello. Nessun cambio invece per la Juventus, intenzionata a confermare Luciano Spalletti nonostante la stagione deludente. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione, che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda, con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo per esempio il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Come ogni altro membro del gruppo dei Kiss, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio, lo Star Child, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione mescola nella sua immagine lati virili a una vela androgina. Il suo trucco è tra l'altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull'occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 56 minuti.
1: Il meteo rovente e caldo in aumento, arrivano le prime notti tropicali, Europa nella morsa, Gran Bretagna record assoluto di caldo a maggio. Le amministrative, il voto comunale, alcune conferme, segnali d'allarme per le coalizioni. In Ucraina la minaccia di Mosca, stranieri diplomatici lasciano Kiev, l'ambasciatrice dell'Unione Europea, non ce ne andiamo. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Apriamo questa edizione con la consueta morsa nel caldo, gli scenari che troviamo ogni volta che sale la temperatura. Ebbene, arriva un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Siamo attraversati da una vasta e calda circolazione anticiclonica che si è ormai già consolidata sull'area del Mediterraneo, estendendo la propria influenza fino a buona parte dell'Europa centrale. Gli effetti di questa configurazione atmosferica, così gli esperti meteo, si stanno già facendo sentire con decisione, regalando a buona parte del vecchio continente un finale di maggio decisamente anomalo, caratterizzato da temperature ben superiori alle medie stagionali. E caldo record anche nel Regno Unito, investito da un'afa di afa estiva fuori stagione al pari di vari paesi dell'Europa continentale. Il fenomeno riguarda soprattutto l'Inghilterra meridionale, dove l'allerta meteo è in vigore da venerdì ed è destinata a durare almeno fino ad oggi. Cambiamo argomento. La prima grande tendenza che emerge da questa tornata elettorale è che il voto locale risponde a dinamiche proprie, smentendo i facili trionfalismi nazionali, ma lanciando precisi avvisi di sfratto ai quartieri generali dei partiti. Se Giorgia Meloni esulta via social, sottolineando la tenuta della coalizione di governo, Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista. Tuttavia, l'analisi dei territori rivela crepe e sorprese strutturali su entrambi i fronti rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2020. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra tra Russia e Ucraina, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi. L'ho detto ai cronisti il segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine della sua visita ufficiale in India, interrogato all'indomani del massiccio attacco sferrato da Mosca. Tutte le volte che si assiste ad attacchi di portata così vasta da una parte o dall'altra, ci si ricorda che, ha osservato Rubio, questa è una guerra terribile che ormai dura più di tempo della Seconda Guerra Mondiale e che deve finire, ha detto. E ci spostiamo in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino delle connessioni a internet nel paese, lo ha riferito l'agenzia Fars, citando il Ministero delle Comunicazioni. La rivoluzione sul ripristino di internet è stata pubblicata dal presidente dell'Iran per il Ministero delle Comunicazioni, si legge nella comunicazione. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo l'annuncio dell'autorità a gennaio di aver ripreso il controllo della situazione, la connessione aveva iniziato a essere gradualmente ripristinata. Le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Da allora le autorità avevano nuovamente limitato l'accesso alla rete. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

0: punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Noi che la donna che volevamo sposare era la mamma. Noi che qualche anno dopo pensavamo fosse meglio Edwige Fenech.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Per le consuete operazioni doganali sulla 9 Lenate Como Chiasso abbiamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Restano chiuse inoltre l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Bornasco in entrata e in uscita. Inclonamenti sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la Pedemontana e Castellanza per un veicolo in avaria verso Milano. Inclonamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo a causa del traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: I'm a Vodic.

0: e 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie amministrative dell'unione del centro-sinistra, ma la partita delle politiche resta aperta. Iran, Trump e gli accordi di Abramo, una lunga storia tra fiumi di parole e realtà. Donna in fin di vita a Ischia dopo un pestaggio, fermato il padre. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La piccola tornata di amministrative 2026 consegna l'indicazione al campo progressista che la strada è ancora lunga da percorrere. Se era atteso un effetto referendum, questo non c'è stato. Sulle principali città al voto il centro-sinistra perde Reggio Calabria e soprattutto una doccia gelida arriva da Venezia. Qui, complici le polemiche tra il caso Venezia e la Biennale, le aspettative di un ribaltone erano alte con sondaggi promettenti per il centro-sinistra. Poi c'è il caso Salerno, con la vittoria tutta personale di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco eletto al primo turno, senza il sostegno del PD e con Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra in pista con un altro candidato. Per gli esteri, Donald Trump e gli accordi di Abramo, una storia che il tycoon vorrebbe si ripetesse. Era il 2020, era il primo mandato di Trump alla Casa Bianca. Bahrain ed Emirati Arabi Uniti decisero di normalizzare i loro rapporti con Israele nell'ambito degli accordi di Abramo, con la mano degli Stati Uniti. Si unì poi il Marocco, poi ancora l'anno successivo l'ambasciata americana a Khartoum annunciava la firma da parte del Sudan della dichiarazione degli accordi di Abramo per spianare la strada alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo scorso anno il Kazakistan è diventato il primo paese ad annunciare un'adesione durante il secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, esclusivamente nell'interesse del Kazakistan, dicevano da Astana. La cronaca: ha picchiato senza pietà la figlia in casa con calci e pugni che hanno ridotto in fin di vita la donna, il tutto sotto gli occhi della moglie, madre della vittima, che non è riuscita a fermare la violenza. Sono stati allertati i carabinieri che hanno trovato l'aggressore ancora nei pressi della casa e lo hanno bloccato. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto a Forio, uno dei 6 comuni dell'isola di Ischia. La donna, 36enne, è stata portata al pronto soccorso, le sue condizioni restano critiche e la prognosi si è riservata. I medici la ritengono al momento in pericolo di vita. Economia: sostegno alla mobilità e alla produzione, sbloccato dal governo dopo un'attesa di quasi un anno il decreto del Presidente del Consiglio con interventi e misure per il settore. Il provvedimento ha un valore complessivo di poco più di 1,3 miliardi di euro. E chiudiamo con lo sport. La terza giornata di match a Roland Garros 2026 vede oggi il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi contro Clément Tabour. Il day 3 dello slam parigino vedrà in campo anche la numero 1 del ranking femminile Arina Sabalenka contro Jessica Buzas Maneiro e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Tartari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Per le consuete operazioni doganali sulla 9 Lenate Como Chiasso abbiamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Restano chiuse inoltre l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Bornasco in entrata e in uscita. Inclonamenti sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la Pedemontana e Castellanza per un veicolo in avaria verso Milano. Sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo a causa del traffico intenso verso Milano, code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulle tangenziali milanesi con rallentamenti lungo il percorso nelle due direzioni. In entrata a Milano, coda di un chilometro sulla 7 Milano Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.

Emilia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni comunali. De Luca trionfa a Salerno, ora lavoro senza respiro. Guerra in Iran, Rubio, Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, Teheran ripristina internet. I sindacati convocati oggi all'Aran, parla Andrea Messina del sindacato Anies. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali Anief per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: vittoria annunciata per Vincenzo De Luca, niente ballottaggio, niente partiti al suo fianco, niente contesa che tenga. Con un'affluenza di oltre il 63%, De Luca trionfa al primo turno. I risultati sono ancora parziali, visto che sono state scrutinate solo 8 sezioni su 151, ma la vittoria è stata chiara sin dalle prime proiezioni, che mostravano un divario incolmabile. Al momento l'ex governatore conquista il 56,73% dei consensi. Secondo posto per il centrodestra con Gherardo Maria Marenghi, che per ora si attesta al 18%. È un voto che mi riempie d'orgoglio e mi emoziona, ha commentato De Luca. Saremo al lavoro per la nostra comunità in maniera concreta e senza respiro. Ci spostiamo agli esteri. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud della nazione, dove, secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti, per autodifesa, hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet, che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, come si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane Shakar. La cronaca: i sindacati convocati oggi all'Aran. Ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato Agnes.
1: Oggi, nel corso dell'incontro all'Aran per il rinnovo della parte normativa CCNL 25-27, Agnes ribadirà con forza alcune priorità fondamentali. Serve valorizzare professionalmente i docenti e il personale ATA con interventi concreti per ridurre il precariato. Richiederemo più tutele sui diritti, sul welfare professionale e sul riconoscimento del lavoro svolto. E per non ultimo ribadiremo la nostra idea per quanto riguarda i buoni passo e sulla loro necessità di attuazione, visto che il personale della scuola è l'unico del pubblico impiego a essere escluso. Per ANIEF il nuovo contratto deve rappresentare un vero cambio di passo e non un semplice adeguamento formale.
0: Economia: l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. La società, sottolinea l'autorità garante della concorrenza e del mercato, avrebbe strutturato sul proprio sito internet la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli e o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato. Il consumatore, rileva l'authority, sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online tramite sito o app. E chiudiamo con lo sport. Il Giro d'Italia con la 16ª tappa, che arriva dopo l'ultima giornata di riposo del gruppo prima del gran finale. Si riparte da Bellinzona in Svizzera per arrivare a Carico con 116 km. In maglia rosa c'è il danese Jonas Fingegaard. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti arriva tutti i giorni a quest'ora. A condurre questo programma ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo.

0: iconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello, e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona, e lì ho incontrato questa ragazza ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing, e condividerla insomma con voi ascoltatori.
1: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
0: sì,
1: immediatamente.
0: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa, e mi è rimasta impressa appunto per questo.
1: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
0: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre, e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer, e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
1: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni. Però qui si tratta invece di musica tua.
0: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
1: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti. Adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
0: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
1: chi cerca
0: frizzante.
1: E chi cerca Panta Ray come lo trova?
0: Lo trova scrivendo Panta staccato Ray con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta trattino basso Ray sempre con la Y e due trattini bassi.
1: Panta Ray oggi qui a Ora Musica con Margarita. Grazie per questa veloce chiacchierata.
0: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.
1: Sei

Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.

0: Ho imparato a volare, questa era la nuova canzone di Salvo Buono, qui a Ora Musica, tra le nostre novità.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Per le consuete operazioni doganali sulla 9 Milano-Chiasso si sono formate code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Restano chiuse inoltre l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altre file sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Cam per traffico intenso in direzione Latosole. Ci spostiamo in provincia di Bergamo. Sulla statale 470 della Val Brembana la presenza di oggetti sulla carreggiata rallenta il traffico tra Sendrina e Villa Dalmè in direzione Bergamo. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Si può fare!
7: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
8: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: chiama Niente, il nuovo singolo di Alei, ovvero Alessandro Piazza, in arte Alei, romano che già abbiamo avuto modo di conoscere qui a Ora Musica con un altro singolo che era Blackout. Oggi ci accompagna il nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1993, gli 883 cantavano Nella Notte.

90 oggi nel nostro angolo dei ricordi, momenti caldissimi per gli 883 che dopo l'Uomo Ragno insomma avevano una serie di singoli che conquistavano tutte le classifiche, tra questi anche Nella Notte, ritrovato appunto nell'angolo dei ricordi. Adesso invece si ritorna alle nostre promozioni: romana, bassista, cantante Alice Stocchino con il nuovo singolo.

0: L'energia di Alice Stocchino oggi qui a Ora Musica, è stata anche nostra ospite la scorsa settimana per raccontarci di questo suo nuovo singolo tra le nostre novità.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto. Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

0: When you can do it.
1: Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Benvenuto al weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Venezia Venturini diventa l'erede di Brugnaro al primo turno. Attacco USA nel sud dell'Iran, Teheran minaccia le basi americane. A Foggia, memoria e musica per una cultura di pace, serata per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 43. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Simone Venturini eredita la guida di Venezia da Luigi Brugnaro e mantiene in capo al centrodestra la guida della città lagunare, vincendo al primo turno contro l'agguerrito campo larghissimo che si era coagulato attorno ad Andrea Martella nel tentativo di riconquistare il comune dopo 11 anni. Per gli esteri la tensione torna a salire tra USA e Iran. Gli Stati Uniti attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare delle mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa e sono stati concepiti per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. La cronaca: il 27 maggio a Foggia ci sarà una serata di memoria e musica per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943 e accompagnare la città verso l'inaugurazione della locomotiva e del monumento nel piazzale Vittorio Veneto. Memoria, musica e riflessioni civili per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina e riaffermare attraverso la cultura e il ricordo il valore della pace. Economia: il prezzo della benzina è stabile mentre sale quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 per la benzina, stabile rispetto a ieri, e 2,046 per il gasolio, in crescita rispetto ai 2,037 euro registrati sempre nella giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clément Tabour nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. E ora, 7 anni dopo, abbiamo raggiunto il Career Golden Masters, ha detto Sinner, vincendo tutti e 9 i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock comprò i diritti del romanzo Psycho di Robert Bloch per $9,000, ma visto che il romanzo era uscito da poco tempo, Hitchcock si affrettò ad acquistare più copie possibili da tutte le librerie degli Stati Uniti per far sì che in pochi conoscessero il finale del suo film.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. A Venezia Venturini diventa l'erede di Brugnaro al primo turno. Attacco USA nel sud dell'Iran, Teheran minaccia le basi americane. A Foggia, memoria e musica per una cultura di pace, serata per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 43. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Simone Venturini eredita la guida di Venezia da Luigi Brugnaro e mantiene in capo al centrodestra la guida della città lagunare, vincendo al primo turno contro l'agguerrito campo larghissimo che si era coagulato attorno ad Andrea Martella nel tentativo di riconquistare il comune dopo 11 anni. Per gli esteri la tensione torna a salire tra USA e Iran. Gli Stati Uniti attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare delle mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa e sono stati concepiti per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane. La cronaca: il 27 maggio a Foggia ci sarà una serata di memoria e musica per ricordare le vittime civili dei bombardamenti del 1943 e accompagnare la città verso l'inaugurazione della locomotiva e del monumento nel piazzale Vittorio Veneto. Memoria, musica e riflessioni civili per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina e riaffermare attraverso la cultura e il ricordo il valore della pace. Economia: il prezzo della benzina è stabile mentre sale quello del gasolio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 per la benzina, stabile rispetto a ieri, e 2,046 per il gasolio, in crescita rispetto ai 2,037 euro registrati sempre nella giornata di ieri. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clément Tabour nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. E ora, 7 anni dopo, abbiamo raggiunto il Career Golden Masters, ha detto Sinner, vincendo tutti e 9 i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Eccolo qui, l'appuntamento che ci porta indietro negli anni 70, negli anni 80. Questo è Golden Classic con la voce di Marco Del Valle. Ciao a tutti, come va? Tutto a posto? Siete pronti per passare 60 minuti dedicati alla nostra gran bella musica? Io mi auguro proprio di sì, perché oggi, guardate, abbiamo un sacco di canzoni che veramente meritano solo di essere ascoltate. Noi tra qualche istante, anzi no, ve lo dico immediatamente, passiamo alla prima canzone che apre il nostro Golden Classic di oggi. Questo è un pezzo che ho scoperto grazie ai vari social che girano e mi è piaciuta subito questa canzone. Ascoltatela un po', si chiama Bob Skaggs.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: vi ho semplicemente detto che questa è una canzone che ho ascoltato su un social, non che negli anni 70-80 ci fossero, però magari c'erano altri modi. No, ma adesso c'è un video che gira su Instagram di un di una persona molto per bene che balla su questo ritmo di questa canzone che è bellissima. Si chiama Love Down con Bob Skaggs, grande chitarrista americanissimo, al 100% ha fatto un paio di album anche insieme al gruppo di Stevie Miller Band, poi esordisce nel 1960 più o meno, non è vero, qualche anno dopo, con diversi album, ma il più quotato è questo che si chiama Silk Degrees 1976. Ve lo siete goduti questo pezzo? Bellissimo. Lo riascolteremo magari in un altro Golden Classic. Ora altre
1: tre. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

Ma che belle canzoni che andiamo a spolverare nel nostro Golden Classic, da pezzi abbastanza importanti quali quello dell'Atlantic Star che era Falling in Love with You Baby, a questo che è ancora in sottofondo, super conosciuto di Andrea True Connection, questa l'avrà ripetuto 50 volte, More More More, ma è molto molto famosa questa canzone, grande, bella da ascoltare nel nostro Golden Classic, che in questo caso prende però una via un pochettino più un po' più funky. La sentiamo insieme questa canzone e vediamo un attimo di definirla. Ha la base per essere una cosa più che interessante. E come no, è caspiterina. Qua si parla di Alton McLean e Destiny, band composto da tre femminucce che hanno fatto un grande successo intorno agli anni 80. Da More of You, questa canzone si chiama I Don't Want to Be Nobody Else. Buon ascolto, con questa canzone arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic, ma poi torneremo ancora con tante altre belle canzoni.

0: lo possiamo definire funky, è anche fatto bene, dai, da questo trio che, come ho già detto prima, si chiamano Alto Metlin insieme alle Destiny, formatosi come gruppo della disco music degli anni 70-80. Alton McLean insieme a Mary Warren e Robert Ziegler formano questa band che nell'arco di 3 anni sfornano 3 album, uno più bello dell'altro. Nota particolare che questo album doveva chiamarsi Alton McLean and Destiny e in realtà poi è diventato è diventato More of You, un altro album molto molto importante per questa formazione. Allora, questa era I Don't Want to Be with Nobody Else nel nostro Golden Classic, che arriva, come ho già detto prima, alla prima pausa, ma noi torneremo tranquilli, torneremo subito dopo, perché arriveranno altre belle canzoni. State qua con me.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Questo è il Golden Classic, qua suona solo la TV.

gli mancavano i suoni per permettere al DJ di mixare. Questa è già la seconda volta che ci capita in un Golden Classic di arrivare in una parte dove il DJ può entrare con le altre ritmiche dell'altra canzone e fare un bellissimo mix, mixaggio, mitico, mitico, mitico. Grande Herbie Hancock, siamo nel 1980, questa è una canzone da un album che si chiama Monster, album molto jazz, anche se piuttosto disco in alcune canzoni, piuttosto jazz per modo di dire, perché comunque di Herbie Hancock si ricorda la sua grande personalità nel mondo della musica jazz. I Waters insieme come voci in sottofondo, poi Maxine, un'altra voce, Luther, Giulia, insomma una bella band che ha cantato questa canzone che si chiamava Go For It. Allora, da un gruppo, da un cantante, da un produttore, da un grande mito della musica black, a un gruppo che non hanno nulla a che vedere con i fratelli Jackson.

bella zona prolifica, il Michigan, Detroit in particolar modo, un sacco di gruppi, un sacco di canzoni che arrivavano da quella parte dell'America. Come ho già detto prima, nessuna parentela con il gruppo dei Jackson 5 o neanche delle Jackson Sister, che erano poi le sorelle dei Jackson 5. Vabbè, giusto proprio per precisare, questa è la canzone più famosa che hanno fatto intorno agli anni 70 da un album che è stato grande successo solo di quell'anno.

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: canzone che abbiamo sentito invece da una, di un album del 1982. Era quella che si intitolava Take a Stand. Questa invece è stata la Meteora. Ha viaggiato un anno solo, ha fatto solo questa canzone. Lui, di lui si sa solo che è nato a Filadelfia. Ha fatto questa canzone, poi è sparito. Ha detto sì, ho fatto un discreto successo con questa canzone che si chiama Do It e me ne vado e torno in un'altra parte. E vabbè, poi dopo no, ha fatto effettivamente solo questo disco mix che...
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Non so voi che effetto fa ascoltare questa musica. A me sta facendo l'effetto di farmi diventare sordo, perché ho le cuffie che sono talmente alte che a distanza di un metro e mezzo da me riescono a sentire tranquillamente come se avessero le cuffie anche le persone che sono qua con me. Incredibile, va bene. Non c'è nessun problema. Gigi, Gloria Gaynor, grande canzone, una delle sue più importanti, era quella che si intitolava I Will Survive. Questa mattina mi sono alzato con la voglia di sentire una canzone che in questo momento propongo al pubblico del Golden Classic.

0: trombettista. Grande canzone, canzone che mette la voglia di combattere. La voglia, se uno ha qualche cosa che non gli va, deve combattere. Questa qui è una canzone che sicuramente gli dà una mano. Ricordate questa canzone? Che ha una certa età sicuramente, magari i più giovani dicono: ma l'ho già sentita, ma non me la ricordo molto bene. Era quella del film, il primo Rocky, il più bello in assoluto. Vi ricordate? No, questa canzone? Dai, grande, grande, grande. Va bene, nel nostro Golden Classic anche questa canzone ci stava veramente a pennello, una di quelle che ha dato un po' di ritmo. Ma attenzione, perché il ritmo prosegue all'insegna di Elton John e Dionne Warwick e Jeffrey Osborne.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Are
3: you... In sequenza continua.
4: The power, it rules us, takes over and rules us.
1: Stai ascoltando Golden

Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: immagino che qualcuno di voi sta dicendo: e dov'è finita la canzone, quell'altra dolce, quella che si chiama Low Power? Arriva, arriva, perché arriva in chiusura del nostro Golden Classic. Non so se vi siete accorti, ma io ultimamente ho perso la testa per due o tre cantanti e li sto proponendo alla grande. Mi auguro che non vi diano fastidio, anche perché comunque le canzoni che vengono proposte da loro sono solo dei grandi successi. Vale dire James Taylor, vale dire i signori Chicago, il signore Elton John. Questi mi stanno prendendo alla grande in questo periodo della mia vita. Mi piace di ascoltare la loro musica. Va bene, allora abbiamo sentito che cosa? Il gruppo dei The Barge.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Come le radio, quelle vere americane. Con queste basi qui così belle pompate, in modo che lo speaker riesca a fare le sue belle chiacchierate. Va bene, allora.

quella che tra qualche istante però si trasforma in una dolcezza musicale incredibile, quella di Dionne Warwick e Jeffrey Osborne, come ho già fatto in presentazione qualche istante fa, ma che ho voluto rifare perché ho scombinato un po' la playlist, come si usa dire. Grazie di essere rimasti con il sottoscritto Marco Del Vais anche oggi. Sappiate che lo potete ascoltare su questa radio sempre con il Golden Classic, 60 minuti della più bella musica degli anni 70 e 80. Qualche aneddoto, qualche notizia, ma soprattutto tanta, tanta bella musica. Questo è il Golden Classic. Vi lascio su un pezzo bellissimo e dolce. Ciao e alla prossima!

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Elezioni amministrative, dai flop dell'avvocato Lovati e di Rocco Casalino al trionfo della nipote di Totò Cuffaro, le curiosità dalle Ute. Belgio, treno in corsa, travolge uno scuolabus, diversi morti. Bergamo, colpito da un dardo, rintracciato dai carabinieri l'aggressore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
4: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Un ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ultima tornata di elezione amministrativa ha coinvolto quasi 900 comuni italiani, con migliaia di candidati dizza per guidare realtà molto diverse tra loro, dalle grandi città ai borghi di montagna con qualche decina di abitanti. Dallo spoglio emergono alcune storie minori che mostrano come funziona davvero la democrazia locale, cognomi che si tramandano come eredità e volti noti al grande pubblico che hanno scoperto quanto il gradimento televisivo conti poco quando si tratta di conquistare il voto dei propri concittadini. A Raffadali, in provincia di Agrigento, la politica locale porta da decenni il cognome Cuffaro. A metà spoglio, Ida Cuffaro, 27 anni, candidata sindaca per la Democrazia Cristiana, aveva già superato l'80% delle preferenze. Suo zio Silvio è stato sindaco di Raffadali per 3 legislature, più una da vice sindaco, in tutto oltre 20 anni come amministratore del paese. L'altro zio, Totò, è stato presidente della regione siciliana. Due candidati molto noti hanno dovuto capire sulla propria pelle che tanta notorietà non sempre si converte in voti. Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, diventato molto presente sui media durante il caso di Garlasco, si è presentato come candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. Ha preso lo 0,98% dei voti, meno di 1 su 100. Diverso il bilancio per Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, in corsa come consigliere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fa il pieno di preferenze, ben 246, ma non bastano a essere eletto. Ci spostiamo agli esteri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime, anche se non è ancora possibile stabilire un primo bilancio. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato. Sul posto diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine che stanno tentando di far luce sull'accaduto. La cronaca: è stato rintracciato nella serata di ieri 25 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Come ricostruito dai militari, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura quando è sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina. L'aggressore non sarebbe sceso dall'auto, ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi, in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. Economia: il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le partenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Conferma quest'ultima che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nei primi 3 mesi dell'anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del periodo preso in analisi, con il 37,6% delle presenze totali. E chiudiamo con lo sport. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. È lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, possibile l'opzione per una terza stagione con un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'Indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidor e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidor non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 56 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'assemblea annuale di Confindustria, dall'Europa alla drammatica notizia di cronaca, 4 persone morte in Belgio a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Una nuova tragedia sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente, una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa vicino alla linea di galleggiamento mentre navigava al largo di Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura l'assemblea annuale di Confindustria svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dal palco degli industriali la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sferrato un duro attacco a Bruxelles chiedendo che l'Europa faccia meno e meglio. Meloni ha definito l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici. Sulle spese per la difesa, la Premier ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio, spiegando che in questo momento occorre prioritariamente tutelare famiglie e imprese dalla crisi. Davanti alla platea, il neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato una proposta politica e parti sociali, un grande patto per far crescere il Paese al 2%, individuando 20 miliardi di euro di riallocare senza aumentare il debito a favore di crescita, sanità e scuola. Dall'Europa arriva una drammatica notizia di cronaca: almeno 4 persone sono morte in Belgio, nelle Fiandre orientali, a causa di un terribile scontro, passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore, mentre altre 2 persone sono in gravi condizioni. Al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. I ragazzi a bordo frequentavano un istituto speciale per studenti con disturbi dello spettro autistico e comportamentali. Ancora cronaca, ma sul fronte interno, con una nuova tragedia sul lavoro. Nella mattinata di oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto fatalmente schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di rianimazione, prima da parte dei colleghi e poi dei sanitari. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa, vicino alla linea di galleggiamento, mentre navigava al largo dell'Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha confermato che l'imbarcazione e l'equipaggio sono al sicuro, anche se il comandante ha denunciato una perdita di carburante in mare. Parliamo ora di economia e dati sociali. Secondo le stime diffuse da Eurostat riferite ai redditi dello scorso anno, nel 2026 la percentuale di persone a rischio povertà in Italia si mantiene stabile al 18,6%. Il dato italiano resta più alto rispetto alla media dell'Unione Europea, che per quest'anno si attesta al 16,4%, in lieve aumento rispetto al precedente periodo. In chiusura, la situazione degli attivisti della Global Sumud Flotilla, i 7 italiani che ieri sera erano stati sgomberati dal loro campo nei pressi di Sirte in Libia, faranno rientro in Italia nelle prossime ore, possibilmente già nel corso della giornata di oggi, a bordo di voli di linea. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A più tardi.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Sulla 9 Milano-Chiasso, per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Trafficato il percorso milanese della A4 con code in direzione di Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Brevi rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Si lavora questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: 26 maggio 2026, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara qui da Radio Punto. Io sono qui con voi anche oggi nonostante il caldo infernale, perché il caldo è esagerato, veramente sta facendo un caldo incredibile. Addirittura nella giornata di ieri ho lasciato un attimo la macchina al sole e mi segnava 43 gradi, mi sono spaventato. Meno male che in macchina c'è il condizionatore, ma appena esci fuori è un forno. Speriamo che non sia una di quelle estate torride, perché oltretutto hanno detto le ultime notizie del tempo che a metà settimana, cioè domani con dopo, le temperature aumenteranno ancora di più. Faremo il pane e lo faremo cuocere sul balcone, sulla finestra di casa, va bene? Noi però ci ascoltiamo nel frattempo la musica di Radio Punto. Abbiamo qui con noi Nejo, il brano si chiama Up, Out and Gone.

Nejo qui al Centro della Musica, qui con Angelo Moscava in questo martedì 26 maggio 2026. Facciamo gli auguri a Lenny Kravitz, che ha superato di qualche anno i 60 e che si mantiene molto molto bene, ne dimostra 20 di meno. Il 26 maggio 2010, la finale della nona stagione del talent show televisivo American Idol ha visto la partecipazione di ospiti speciali come Alice Cooper, Holly Oates, Joe Cocker, Janet Jackson, Michael McDonald, i Doobie Brothers e Barry e Robin Gibb dei famosi Bee Gees.

digitale su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Si può anche scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e si può vedere la nostra televisione sia con uno smart TV, con una smart TV collegata ad internet andando nel sito di Radio Punto, o la si può vedere anche dal vostro computer andando nel sito di Radio Punto o anche dallo smartphone andando nel sito di Radio Punto. Lì vedrete i colori della musica di Radio Punto. Mi raccomando, amici, per poter interagire con noi 379 100 26 45. La musica qui è tanta, ci sono i Poison.

0: Lovers Holiday, e questo è il brano del gruppo italiano che poi ha esportato musica in tutto il mondo, sono i Change, qui con Angelo Moscava in questo martedì 26 maggio 2026. E parliamo di una signora che avrebbe potuto usare i risparmi per se stessa, invece ha scelto di cambiare la vita di altre donne. A 70 anni Robin Yeherin, originaria del Texas, ha deciso che non voleva vivere la pensione nella solitudine, così ha investito $150,000, circa €129,000, nei suoi risparmi per creare The Birds Next, un piccolo villaggio di mini case immerso nella natura, pensando per le donne che altrimenti invecchierebbero da sole. Qui vivono donne tra i 60, 70 e 80 anni, single, vedove o divorziate. Non è una casa di riposo, ma molto di più, una comunità dove ognuno ha la propria abitazione, ma può ritrovarsi in compagnia, nella cucina condivisa e negli spazi comuni. Un luogo dove la solitudine non è un destino, ma solo un'opzione. Beh, un bel gesto per questa signora che ha fatto questo bel centro, che secondo me andrebbe fatto anche in Italia, in tutte le nazioni del mondo, ma andrebbe fatto a spese dello Stato, secondo me. Ecco, è molto importante questo pensiero di questa signora, che di sua iniziativa ha speso questi suoi soldi. Appuntamento con il traffico
1: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Sulla 9 Milano-Chiasso, per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Trafficato il percorso milanese dell'A4 con code in direzione di Torino tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Brevi rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Barese. Si lavora questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

grande successo per quanto riguarda Tiziano Ferro e Giorgia, due grandi della musica italiana, con il brano Superstar qui al Centro della Musica con Angelo Moscara in questo martedì 26 maggio. Parliamo di rigenerare, perché tutti vogliono rigenerare e bisogna essere anche ingegnosi. Un appassionato del fai da te, conosciuto online con il nickname di Globux, ha dimostrato che l'ingegno può trasformare ciò che normalmente finisce in discarica in una risorsa preziosa. Nel corso degli anni ha recuperato oltre 1000 batterie di computer dismessi, tutte destinate allo smaltimento. Con pazienza le ha aperte una ad una, testando ogni singola cella. Con grande sorpresa ha scoperto che molte conservavano ancora più del 70% della capacità energetica originale, nonostante fossero considerati rifiuti. Dopo una lunga selezione, Globux ha assemblato le celle migliori in grandi moduli di accumulo e li ha collegati al suo impianto fotovoltaico. Il risultato è un sistema di off-grid che alimenta la sua abitazione da più di 8 anni senza aver dovuto sostituire nemmeno una cella. Complimenti, complimenti, perché ha rigenerato delle batterie e poi aveva risparmiato anche tanti soldi. Complimenti a Globux. Bene amici, appuntamento con l'appunto classic, perché è un brano anni 70 italiano.

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Man I Need è il brano che ci siamo ascoltati quest'oggi qui da Olivia Dean qui al Centro della Musica con Angelo Moscara, naturalmente da Radio Punto. Un WhatsApp è arrivato al 379-100-2645 che vado a leggere, che dice: ciao Angelo di Radio Punto, il solito smile. Oramai si mettono questi smile, questi, ormai bisogna metterli, ed obbligo. Qui è Norma da Busseto, a bel posto. Ti mando un super saluto e ti dico che io continuo a mettere via tutte le bottiglie in PET, così io riciclo e vado nei magazzini, davanti ai magazzini ci sono gli schiacciatori di bottiglie e così mi prendo anche degli sconti. È vero, ci sono quegli schiacciatori di bottiglie e lì viene fuori poi uno scontrino, poi va nel magazzino e viene scontato, perciò si fa sì un riciclo ma ci si guadagna anche. Un abbraccio e tanta allegria a tutti gli ascoltatori. Ciao Norma da Busseto, bel posto, se non sbaglio Verdi, no? Giuseppe Verdi, Busseto. mi dice qualcosa. E dopo Olivia Dean abbiamo un'altra Olivia, si chiama Rodrigo e il brano è Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

0: anche questa puntata di quest'oggi termina qui, amici di Radio Punto. Un caldo specialmente negli studi, dove ci sono anche delle apparecchiature che amplificano ancora di più il caldo, che non basta neanche il condizionatore, secondo me, che poi qualcuno qui radio lascia acceso e veniamo rimproverati. Perciò io, onde evitare, mi sono messo un biglietto qua sul mixer, ricordandomi di andare a controllare, di spegnere nel caso il condizionatore, onde evitare disastri. Bene amici, vi lascio in compagnia della musica di Radio Punto. Angelo Moscara vi dà l'appuntamento a domani, mercoledì, sempre qui da Radio Punto, sempre al centro della musica. Ciao ciao!
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it.

0: 7 e 58 minuti.
1: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Stationstraat e Verluisnestraat. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero. I guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca. Così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Analdi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'alto attesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste, incidente con code di 3 km tra svincolo 21 e Desenzano in direzione di Venezia. Invariata la situazione del traffico sulla 9 Milano-Chiasso. Per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco sia in entrata sia in uscita. Traffico intenso con code sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni, Milano e Varese. Trafficato il percorso milanese della A4. Code in direzione di Torino tra Monza e Cormano. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: 18 e 59 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, l'assemblea annuale di Confindustria, dall'Europa alla drammatica notizia di cronaca, 4 persone morte in Belgio a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Una nuova tragedia sul lavoro ad Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa, vicino alla linea di galleggiamento, mentre navigava al largo di Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura l'assemblea annuale di Confindustria, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dal palco degli industriali, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sferrato un duro attacco a Bruxelles, chiedendo che l'Europa faccia meno e meglio. Meloni ha definito l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandola di sacrificare la crescita sull'altare di approcci ideologici. Sulle spese per la difesa, la Premier ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio, spiegando che in questo momento occorre prioritariamente tutelare famiglie e imprese dalla crisi. Davanti alla platea, il neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato una proposta politica e parti sociali, un grande patto per far crescere il Paese al 2%, individuando 20 miliardi di euro di riallocare senza aumentare il debito a favore di crescita, sanità e scuola. Dall'Europa arriva una drammatica notizia di cronaca: almeno 4 persone sono morte in Belgio, nelle Fiandre orientali, a causa di un terribile scontro, un passaggio a livello tra un treno e uno scolabus. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore, mentre altre 2 persone sono in gravi condizioni. Al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. I ragazzi a bordo frequentavano un istituto speciale per studenti con disturbi dello spettro autistico e comportamentali. Ancora cronaca, ma sul fronte interno, con una nuova tragedia sul lavoro. Nella mattinata di oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, un operaio di 30 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto fatalmente schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di rianimazione, prima da parte dei colleghi e poi dei sanitari. Nuova allerta intanto nelle acque del Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato un'esplosione sul lato sinistro di poppa, vicino alla linea di galleggiamento, mentre navigava al largo dell'Oman, a circa 60 miglia nautiche da Muscat. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha confermato che l'imbarcazione e l'equipaggio sono al sicuro, anche se il comandante ha denunciato una perdita di carburante in mare. Parliamo ora di economia e dati sociali. Secondo le stime diffuse da Eurostat riferite ai redditi dello scorso anno, nel 2026 la percentuale di persone a rischio povertà in Italia si mantiene stabile al 18,6%. Il dato italiano resta più alto rispetto alla media dell'Unione Europea, che per quest'anno si attesta al 16,4%, in lieve aumento rispetto al precedente periodo. In chiusura, la situazione degli attivisti della Global Summit Flotilla. I 7 italiani, che ieri sera erano stati sgomberati dal loro campo nei pressi di Sirte in Libia, faranno rientro in Italia nelle prossime ore, possibilmente già nel corso della giornata di oggi, a bordo di voli di linea. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A più tardi.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, dopo un incidente si registrano ancora code tra svincolo A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Trafficato il percorso milanese dell'A4, file in direzione di Torino tra Monza e Cormano. Traffico intenso con rallentamenti sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni, Milano e Varese. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Invariata la situazione del traffico sulla 9 Milano-Chiasso. Per le consuete operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Restano chiuse l'entrata di Lomazzo Nord e poi di Fino Mornasco, sia in entrata sia in uscita. Per lavori questa notte proprio sulla 9 Milano-Como-Chiasso passo dalle 22 alle 5 di domani verrà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: semplicemente ovunque.
1: Noi che, a scuola, per la prova di scienze, ci davano la patata da mettere nel bicchiere e che germogliava.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì con ulteriore aumento del caldo al nord-ovest, avremo picchi tra Piemonte e Lombardia fino ai 36 gradi, non esclusi anche valori vicini prossimi ai 37, molto caldo anche al centro, Sardegna e Campania con punte di 34 gradi, sarà risparmiato ancora per qualche giorno l'estremo sud con meno caldo, zero termici sempre sui 4.000 metri ma in calo sulle Alpi orientali e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Assemblea di Confindustria Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire spediatamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Street e Verluisne Street. La notizia è arrivata, è confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero. I guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca. Così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Breguin, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Anardi supera Griekspoor in 4-7, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3-7, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'alto attesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
4: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì con ulteriore aumento del caldo al nord-ovest, avremo picchi tra Piemonte e Lombardia fino ai 36 gradi, non esclusi anche valori vicini prossimi ai 37, molto caldo anche al centro, Sardegna e Campania con punte di 34 gradi, sarà risparmiato ancora per qualche giorno l'estremo sud con meno caldo, zero termici sempre sui 4.000 metri ma in calo sulle Alpi orientali, e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, traffico intenso con code tra Turate fino a Mornasco verso Como. Incidente con code sulla tangenziale nord di Milano, tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Vista l'ora, nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Per lavori questa notte sulla 9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5 di domani, verrà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti. Everything.

0: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio PU, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: 57 minuti.
1: Assemblea di Confindustria, Meloni, l'Unione Europea è un gigante burocratico esitante quando si tratta di far sentire la propria voce. In Belgio uno scuolabus investito da un treno, secondo il ministro della mobilità ci sarebbero almeno 4 morti, di cui 2 adolescenti. Gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, Khamenei. I paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane, Israele bombarda il Libano. Europa nella morsa del caldo, Francia 7 decessi legati alle temperature alte, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
1: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Uno degli annunci più significativi riguarda l'energia. Meloni ha dichiarato: vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri e puliti. Andiamo in Belgio. Questa mattina uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Buggenhout, nella provincia delle Fiandre orientali. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all'incrocio tra Station Street e Vierluisne Street. La notizia è arrivata, confermata da Infrabel, che è il gestore della rete ferroviaria. Rimaniamo all'estero, i guardiani della rivoluzione iraniana affermano di aver abbattuto un drone statunitense che stava entrando nello spazio aereo iraniano. In una dichiarazione diffusa dai media statali, i Pasdaran hanno affermato di aver identificato aerei da combattimento e droni americani invasori, un apparente riferimento agli attacchi notturni. Il drone abbattuto è un MQ-9 e i Pasdaran sostengono di aver costretto un altro drone, un aereo da caccia statunitense, alla fuga. Le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito statunitense aggressivo e considerano legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca. Così aggiungono. L'Europa è nella morsa di un anticiclone con un clima gestivo che si avvicina a che quello normalmente si trova a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove, secondo la portavoce del governo Maud Bregeon, il caldo avrebbe causato già 7 morti. Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha detto l'esperto. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata di calore. Sport, Roland Garros, Cocciaretto in campo contro Cornera, poi Darderi, Sinner, Rinaldi supera Griekspoor in 4 set, ieri il derby azzurro di Covolli, Pellegrino battuto in 3 set, Paolini e Berrettini al secondo turno, Bellucci sconfitto da Alice, sessione serale per l'Alto Atesino che sfida il francese Tabor. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Emilia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel 1964, Franz Di Cioccio conosce il talentuoso chitarrista Franco Mussida. I due decidono di suonare insieme e presto il progetto Black Devils si trasforma in quello dei Grifoni, band di accompagnamento al solista Gian Pieretti. Proprio quest'ultimo li presenta a Ricky Gianco, all'epoca tra i rocker più importanti d'Italia. Con la voce di un giovane cantante di nome Teo Teocoli, proveniente dalla band dei Demoniaci, inizia una nuova carriera come Complesso Beat con il nuovo nome, I Quelli.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino. E decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Apple Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.